0: che ti pare. Fare quello che ti pare.
1: Subito.
0: Fare quello che ti pare. Così come faccio io. Fare quello che ti pare. Non guardare.